0: Melodías del amor.
1: Ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No,